Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
1: Acquista!
0: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
0: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
0: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
0: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
0: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
2: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci.
4: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Il primo disco.
13: At first I was afraid.
12: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
13: Sweet.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Rina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Radio BCS.

0: 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Claudia.

0: fette con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Rooftop,
12: rooftop,
14: rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali

0: Piazza Panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e Fra Quintale con Aranciata. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, ci sono stamattina, ci sono, sì, tutto a posto, tutto in regola. Ieri una piccolo problemino, dai, una piccola indisposizione, ma eccomi qua questa mattina, questo sabato 13 giugno, ad augurare a tutti e a tutte voi buona giornata, buon sabato, buon fine settimana, ed è una bella giornata, sì, qualche nuvola. Ormai da qualche giorno, insomma, un po' di velatura c'è sempre, come pure anche un po' di vento, che non manca mai da giorni. Ecco, più tranquillo stamattina comunque, siamo già oltre i 20 gradi. Si sta bene, chissà che sia una bella giornata in tutti i sensi, ovviamente non solo per il meteo ma anche per tutto il resto, per il lavoro, per chi deve lavorare, per il fine settimana di tranquillità, per chi vuole riposare, di divertimento, per chi vuole divertirsi, insomma, per qualsiasi cosa abbiate in mente di fare o che dobbiate fare, spero vada tutto per il meglio. E naturalmente buon ascolto di Radio BCS. Questa è la radio che state ascoltando da sotto Marina Lido. E tra poco sentiremo anche che predicono le stelle per quest'oggi, perché vi leggerò l'oroscopo, subito dopo una bella canzone di Taylor Swift e poi tante belle, altre belle canzoni ovviamente, e tra una canzone e l'altra siamo ormai abituati a dare anche un'occhiatina alle notizie dell'ultima ora. Poi ampio spazio dedicato alla cronaca locale alle 9:10. Dalle 9 in poi riservato per due, ed essendo sabato, dalle 10 alle 11 c'è anche VIP. Insomma, tanta roba, tanta carne al fuoco. Se poi volete anche voi partecipare in qualche modo, facendo una richiesta, ecco, potete farlo benissimo chiamandoci allo 041 40 00 46 oppure mandandoci un vostro messaggio WhatsApp al 338 266 2777. Ma numeri che potete usare come volete, e quando volete, ovviamente. Detto ciò, Taylor Swift, vi ho già anticipato che ascolteremo una sua canzone, si tratta di Elizabeth Taylor, e subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo, cioè l'oroscopo di Radio BCS di questo sabato 13 giugno. Auguri intanto a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. Oggi è Sant'Antonio da Padova, 13 giugno, quindi auguri agli Antonio. E i padovani fanno festa, tanto è anche sabato, vengono tutti qua già normalmente, oggi in particolar modo. E quindi auguri a tutti i festeggiati del giorno. Possiamo cominciare. Ariete. La mattina scorrerà su toni pratici e concreti. Nel pomeriggio, con il passaggio della luna in gemelli, il ritmo cambierà bruscamente. Tornerà la leggerezza mentale. Toro. Fino a metà giornata la luna nel vostro segno vi manterrà piuttosto saldi, centrati, quasi impermeabili. Poi l'attenzione cambierà e si sposterà sul piano mentale e comunicativo. Gemelli. Il sole illuminerà la vostra direzione e Urano amplificherà intuizioni improvvisi e improvvise cambi di prospettiva. Con la luna che entra nel vostro segno, la giornata si accenderà. Cancro. Mercurio e Giove nel vostro segno rendono i pensieri profondi, emotivi, legati a ricordi o legami affettive. La mattina sarà più introspettiva, il pomeriggio più leggero. Leone. Con Venere e Marte nel vostro segno, il magnetismo è altissimo e si noterà dovunque. Dal pomeriggio la luna in gemelli riattiverà contatti, incontri e dinamiche sociali. Vergine. La prima parte della giornata richiede ordine e attenzione ai dettagli. Poi con il cambio lunare tutto si sposta anche per voi sul piano mentale. Bilancia. La luna entra in gemelli a metà giornata, dunque l'abbiamo capito, e riattiverà i dialoghi e i contatti che erano rimasti un po' in sospeso. Una conversazione onesta può chiarire certi malintesi. Scorpione. La luna in gemelli vi porta a osservare una situazione da una prospettiva diversa. Non è ancora proprio azione vera e propria, ma comprensione più lucida. Capirete meglio, insomma. Sagittario. Il passaggio lunare vi è favorevole. Dal pomeriggio tornerà slancio, curiosità e desiderio di movimento. Nel fine settimana entrerete con una mente più libera e aperta. Capricorno. La mattinata sarà utile per consolidare, il pomeriggio per rivedere. La luna in gemelli vi spinge a cambiare prospettiva su una questione di lavoro e organizzativa. Acquario. La giornata diventerà progressivamente più stimolante. La luna in gemelli nel pomeriggio riaccenderà la vostra creatività, i vostri contatti e le idee nuove. Pesci. La luna in gemelli riattiva la mente e porterà pensieri più rapidi. Mercurio in Cancro però mantiene forte la dimensione emotiva. Tutto passerà dal cuore prima che dalla logica. Bene, auguri allora, eh? Auguri veramente a tutti.

0: insieme a Doeci, naturalmente con Runway. Ci risentiamo tra poco allora e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
15: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
17: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
18: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
17: violino, saxofono,
18: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
17: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
18: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
17: Associazione Musica Chioggia.
18: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
19: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici. Quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana. Quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2. Piatti di carne e pesce. Un'infinita varietà di pizze. Il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2. Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
19: Gabbiano 2. I love you.
6: Anna Maicore.
1: No,
20: non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
21: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Irama. Irama è la nuova canzone per quest'estate che si chiama Cabana. Ho due bei successi degli anni 90 da farvi ascoltare e lo farò fra poco, subito dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie in prima pagina questo sabato 13 giugno 2026. Allora, cominciamo subito con degli aggiornamenti in tempo reale su quello che riguarda la guerra tra l'Iran, Stati Uniti e Israele. Allora, praticamente questo sta succedendo, che il memorandum di Islamabad, cioè quello praticamente che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti, appunto, e Iran, mediato dal Pakistan, per questo parte da Islamabad, non è mai stato così vicino alla conclusione, ci fanno sapere, e a dirlo è il ministro degli esteri iraniano in un post su X prontamente ricondiviso anche da Trump. E intanto nella notte il tycoon ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Nel sud del Libano continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a loro volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv, colpendo alcuni militari israeliani, anche se l'esercito israeliano non ha confermato. Insomma, i venti di possibile tregua quindi tra Iran e Stati Uniti non sono ancora visibili per il momento su questi fronti, perché dicono una cosa mentre stanno facendo tutt'altro. Che volete che vi dica? Aspettiamo e vediamo un po' come andrà questa giornata. Già da giorni, insomma, si sta parlando di questo accordo finale e vediamo cosa succederà oggi. Andiamo avanti, altre notizie in primo piano. Ucciso Niño Guerrero, capo della banda venezuelana Trende Aragua, per ordine di Trump. C'è stato un blitz praticamente ordinato appunto da Trump, che ha eliminato questo capo di una delle gang più sanguinarie del pianeta, così l'ha definito Trump, e il Venezuela ha confermato proprio questa uccisione. Altre notizie in primo piano, vediamo che c'è ancora il delitto Garlasco che attira sempre la nostra attenzione. Ci viene a sapere che Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova, ma la cosa non è collegata al fatto che adesso c'è un altro indagato, eccetera. Era già in programma praticamente, perché già godeva del regime di semilibertà. Adesso invece è l'affidamento in prova, esce dal carcere, ma naturalmente sotto, come dire, protezione, affidato ai servizi sociali, eccetera, e non tornerà a Garlasco. Queste le ultime praticamente. Poi il Papa in Spagna, da Tenerife, c'è stato un problema tecnico sull'aereo del Papa, il decollo è stato annullato e il re in persona lo ha scortato. Sto guardando anche i video di questi nuovi, niente, insomma, può succedere. Purtroppo un'altra tragedia in montagna sul Gran Paradiso, sono morti 3 alpinisti e 2 sono italiani. Grazie all'intervento in elicottero i corpi sono stati individuati ad una quota di quasi 3600 metri. E, come si diceva, tra questi alpinisti 2 sono italiani. Sul posto stanno operando il soccorso alpino valdostano per recuperare appunto i corpi. Sono precipitati, secondo le prime ricostruzioni sono mentre stavano salendo dalla parete nord dopo aver dormito al rifugio Federico Ciabot in Valsa Varenghe a 2750 metri di quota, ed erano partiti alle 3 del mattino e poi alla fine questo è purtroppo il dramma successo dopo. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente tra pochi minuti dopo Simply the Best ci occuperemo anche della nostra città come ogni mattina. Simply the Best, vi dicevo, ascoltiamoci due bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: gli Scorpions con Window Change, e prima abbiamo ascoltato Biagio Antonacci con Mi fai stare bene. Queste le due canzoni che ci arrivano appunto dagli anni 90 in questo Simply the Best, grazie a Roberto Gomme. Roberto Gomme che vi offre rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, non soltanto quindi le gomme, ma vi controlla tutto con le nuove promozioni. Tra l'altro sono completi i controlli completi, manutenzioni e offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata, e quindi cosa aspettate? Roberto Gomme è all'interno della carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Sabrina Carpenter. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci dunque alle notizie dalla città, le notizie di questo sabato. Sabato 13 giugno 2026. Cominciamo dalla movida. C'è il dietrofront. Armelao rifà l'ordinanza, come era anche prevedibile succedesse, sono state tante le polemiche e quindi si è dovuto rivedere un po' il tutto. Dietro front quindi del sindaco sull'ordinanza antimovida, dopo la pioggia di critiche sul provvedimento firmato mercoledì scorso, che evidentemente non era stato condiviso nemmeno in maggioranza, ieri il sindaco ha modificato il testo allungando gli orari per la musica, aprendo a quella dal vivo e derogando alla chiusura notturna dei locali a ridosso dei mercati. La linea più morbida è stata giustificata con i nuovi confronti tenuti con associazioni del commercio e dell'artigianato e con i comitati dei cittadini. L'obiettivo degli incontri era affinare alcuni aspetti applicativi e individuare il migliore equilibrio possibile tra la tutela della quiete pubblica, le esigenze delle attività e la vocazione turistica della città, ovviamente. La modifica più importante concerne la musica, non più stop alle 22 per tutti, con divieto per ogni forma di musica dal vivo, ma stop alle 23 dalla domenica al giovedì e dalle 24 il venerdì e il sabato. Possibilità di proporre intrattenimento musicale dal vivo in modalità acustica o a bassa amplificazione, come per esempio esibizioni jazz, cantautorali o cameristiche prive di batteria e strumenti appunto ad alta amplificazione, previa presentazione della documentazione allo sportello unico per le attività produttive. Rimangono invece vietati i DJ set, i karaoke ed altre forme di intrattenimento musicale che possono generare un impatto acustico incompatibile con il riposo dei residenti. Viene confermato anche l'orario di chiusura all'una per attività commerciali e pubblici esercizi. L'ordinanza aggiornata resterà in vigore fino al 31 ottobre con monitoraggio e controllo da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine. Altre notizie: Roberto Pellegrini sceglie Vannacci. Roberto Pellegrini quindi ora è ufficiale la sua adesione dell'ex sindaco socialista di Chioggia al Movimento Futuro Nazionale guidato dal generale Roberto Vannacci. L'ingresso di Pellegrini rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro progetto politico, ha spiegato Stefano Valdegamberi, responsabile del Triveneto per gli enti locali di Futuro Nazionale. Pellegrini, ricordatemi, lo ricordiamo tutti, è stato protagonista per tanti anni della scena politica di Chioggia, non solo, è stato anche primo cittadino, quindi sindaco dal 1983

catamarano. Carlo Muccio è stato eletto nel consiglio della UIL settore pesca. Il Chiogiotto, quindi Carlo Muccio, già segretario generale della UIL Pesca Veneto, è stato eletto nel Consiglio Nazionale del Sindacato e del Consiglio Esecutivo Nazionale, organismo che avrà il compito di guidare l'azione sindacale nei prossimi anni. Tra le sue dichiarazioni anche quella che ha detto: continueremo a portare la voce dei pescatori sui tavoli nazionali affinché la pesca torni una priorità del nostro paese. La prossima settimana c'è la Marcigliana, ovviamente. Scusate, il fascino del Palio che rivive qui a Chioggia, un salto nel 300 per 3 giorni con la 36esima edizione del Palio della Marcigliana, che animerà il centro storico dal 19 al 21 di giugno, quindi da venerdì prossimo fino a domenica. La Fiera del Sale porterà in piazza gli usi, i costumi e i mestieri medievali, come ogni anno, coinvolgendo un esercito di oltre 500 volontari, e culminerà poi la domenica prossima, quindi non domani ma la prossima, alle 18 con il Palio delle Balestre Antiche, trasmesso in diretta nazionale da Rai 3. La kermesse storica richiama, come ben possiamo vedere ogni volta, ogni anno in città migliaia di visitatori. Per 3 giorni la città si trasforma con scene di vita medievale dal mattino alla sera, intervallate poi da spettacoli e momenti di festa. Quindi la prossima settimana tutti pronti, perché ci saremo senz'altro. Ora un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore è previsto cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Volete fare anche voi Tuca Macarena? Come Baby K? Ecco, provateci. Ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin.

0: ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin, regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

E Sting 1987, sono passati tanti anni ma sempre affascinante questa canzone, che è stato naturalmente un numero uno allora, Fragile di Sting, nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin con i nuovi orologi Daniel Wellington. Questa tendenza continua, eh? Questo è l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei, che va sempre per la maggiore. E acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: Sono le 9 e quasi 5 minuti.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Tis Hill. E prima ancora invece una canzone che stiamo ascoltando spesso, molto carina, Santa, cantata da LDA e H7. Buongiorno, buon sabato a tutti voi e a tutte voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buon fine settimana. Tra poco si continuerà con Riservato per due, naturalmente sta arrivando anche Gianni. Ed essendo sabato vi ricordo anche l'appuntamento con VIP dalle 10 alle 11. Buon ascolto anche oggi e dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia ancora per qualche ora insieme. E prima di proporre anche una delle novità, sono nuove fresche, solo da ieri le stiamo ascoltando, una canzone invece di un paio di anni fa di Mr. Rain, si chiama La fine del mondo.

0: riservato per due che comincerà fra pochissimo, perché c'è stato un piccolo intoppo. Prima una delle novità, vi dicevo prima fresca, ecco una novità nel nostro appuntamento con Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È di bell'impatto questo canzone.
2: Ti piace? Vedi?
1: Sì,
2: quest'anno vanno molto i duetti, i tri, cioè vanno le cose.
1: Sì, ma a parte questo, proprio il tipo di canzone. Per me è stato un bel impatto, è la prima volta che la sento, dico la verità.
2: Ma pensa un po', anche perché è uscita ieri.
1: Sì, quindi non è neanche così strano.
2: Non è strano, Nuccia, non è strano.
1: È la prima volta che la sento. Mi pare interessante.
2: Ma ti sento anche le tue parole proprio.
1: Sì,
2: trapela
1: sì.
2: L'emozione, è viva proprio.
1: Allora, è un duetto, come diceva Gianni, di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Bravissima.
1: Poi ti dirò, dove c'è Marco Mengoni, a me piace sempre tutto.
2: Davvero.
1: Ed era anche un pezzo che non sentivo più così bella frizzante, l'Angelina Mango.
2: Si sta un po' ritrovando la strada, c'è stato un periodo.
1: Mi fa piacere, ovviamente.
2: Mi si era smarrita la mango.
1: E allora, bene, benvenuti a tutti e due.
2: Buongiorno, Lucia, buongiorno, ben trovata.
1: Benvenuto a te, benvenuto.
2: Un canto d'amore è la canzone novità di questa settimana. Come succede il sabato, di solito mettiamo tutte le canzoni nuove, se ci sono, poi se non fanno niente, perché a volte ci sono delle settimane tristissime, cara Nuccia.
1: Alcune settimane, andiamo avanti anche 10 giorni.
2: Sembra che non esca nulla, amici, quindi.
1: Anche 10 giorni con quelle stesse canzoni,
2: certo.
1: Ma non per nostra negligenza.
2: Ma no.
1: Ma perché non c'è niente in uscita?
2: Ascoltiamo le canzoni, diciamo, beh, sono meglio quelle vecchie che abbiamo in programmazione, quindi non le mettiamo, capito?
1: Perché non è che non escano, ma mica tutte quelle che escono.
2: Non
1: poi
2: tutte le settimane c'è tanta roba, mettiamola.
1: Possiamo
2: così
1: sceglierle, diciamo, allora, quelle che secondo noi sono migliori.
2: Penso lo saprete, solitamente questo è il periodo più effervescente, no? Per quanto riguarda la musica.
1: Certo.
2: I mesi un po' neri sono, ad esempio, agosto, gennaio sono tutti che aspettano Sanremo, quindi hai un mese e mezzo di passione.
1: È vero, ci sono
2: tra gennaio e febbraio,
1: diciamo,
2: amici,
1: dei periodi morti. Chiamiamoli così.
2: Bravissimo. Esce pochissimo. È così da metà novembre a fine dicembre. Uh-huh. Esce pochissimo.
1: Bene, comunque adesso non dovrebbero esserci.
2: No, adesso c'è tanta roba.
1: Adesso ci sono tante uscite.
2: Ma infatti, guarda, abbiamo un sacco di canzoni che alcune sono entrate in programmazione anche senza passare per lo spazio novità, perché effettivamente erano parecchia roba questa settimana.
1: Noi quello è lo spazio in out.
2: Certo, noi ne abbiamo 6, diciamo che è una vetrina, quindi mettiamo quelle che secondo noi meritavano un po' più di attenzione.
1: Di attenzione, bravo.
2: Certo, Mango Mengoni secondo te non meritano attenzione?
1: Assolutamente,
2: no? Mi credo, li tolgo.
1: Ma no. Figurati, ma hai fatto benissimo, ci mancherebbe altro.
2: Grazie, Nuccia, grazie. Mi conforti.
1: Hai anche la mia approvazione, quindi
2: benissimo.
1: Sei tranquillo.
2: Con la benedizione di Nuccia, Urbi e Torbi.
1: Puoi anche andare a casa, vai.
2: Ci ho finito, però oggi non dirlo due volte che ti prendo sul serio.
1: Vabbè, dai, ti darei anche la mattina libera, visto che ieri hai
2: sarebbe bello.
1: Gli straordinari, dai.
2: Certo.
1: Per questa vecchietta che ogni tanto ha qualche acciacco.
2: No, ma io te lo dico già in diretta, si vende ancora un messaggio alle 7:30 e non vengo più prima, te lo dico.
1: Tesoro, se le cose che succedono di notte, poi ti ripeto.
2: Certo.
1: Man mano che andiamo avanti.
2: Sempre di notte ti succede.
1: Man mano che va avanti
2: l'età.
1: Con l'età, succederà sempre più spesso, caro Gianni.
2: Ok.
1: Finché non andrò in pensione e poi non ci penserai più.
2: Ecco.
1: Allora, detto questo, volevo parlare di Planet Bike, ovviamente, e tutte le novità che trovate, queste biciclette sempre più potenti, sempre con più autonomia e sempre con più optional. Andatele a vedere, a provarle presso Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Sembra che torniamo tra poco.
1: Fra pochissimo, ciao.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hush Café, l'eccellenza a sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
17: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
16: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
17: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
16: E poi ottimo.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Zomber, cari amici Potential, 9.37 del mattino, ce l'abbiamo, cara Nuccio, e finalmente abbiamo il primo triliardario della storia. Pensa, i soldi che c'ha Elon Musk non l'ha mai avuti nessuno sulla faccia della terra.
1: Quindi per essere un triliardario,
0: ma no, non me lo dire, guarda, sono talmente tanti
1: non
0: zeri,
1: ce la facciamo neanche a pensarci.
0: È una roba, cioè, pensa che mi hanno spiegato qualche giorno fa che se tu spendi per un milione di euro, anzi di dollari al giorno, ci metti più di una vita a spenderli tutti.
1: Ecco.
0: Un milione, amici.
1: Che,
0: un milione.
1: Sì, che corrispondono più o meno a un milione di euro.
0: Più o meno.
1: Penso, per essere più chiari con le persone che stanno ascoltando.
0: Vabbè, comunque puoi spendere un milione, amici, che è tantissimo.
1: Ma come si fa a
0: al
1: spendere
0: giorno,
1: un milione al giorno?
0: Al giorno, cioè una roba.
1: Ti compri una casa al giorno,
0: ma
1: un attico,
0: anche di più.
1: Una villa, tre ville al giorno.
0: È incredibile. Questo grazie all'esordio con il botto che ha fatto a Wall Street. Sai che c'è questo mondo che si chiama SpaceX, che sono questi satelliti che lui ha lanciato, che sono fondamentali per la comunicazione, anche perché in questo momento è praticamente lavora in regime di monopolio, perché
1: sta per
0: arrivare anche il signor Amazon a fare questo tipo di cose, ma è un po' più indietro, ci sta lavorando, quindi al momento
1: non ha concorrenza
0: e anche gli Stati Uniti, per la guerra che stanno facendo in giro per il mondo, sono costretti a prendere in affitto i satelliti.
1: Neanche a comprarli.
0: Lui si fa pagare il servizio, ok, fa il contratto. Ragazzi, siamo veramente ad un singolo che ha quasi il potere di una nazione. Cioè lui in questo momento ha il potere di qualche nazione, di più di qualche nazione.
1: Appunto, okay. Te lo stavo dicendo io, c'è qualche nazione che non ha quel PIL lì.
0: Assolutamente. Personaggio sicuramente potentissimo anche mentalmente, dalle grandi idee, un grande visionario, ma anche forse con una concentrazione di potere che, diciamo, cioè, può anche essere un po' pericolosa. Comunque Wall Street ha battezzato il suo titolo con grande entusiasmo, c'era la coda per comprare le sue azioni, addirittura c'era gente in fila che non ha potuto comprarle. C'era talmente tanta richiesta.
1: Lui è salito praticamente in questo modo da quando si occupa appunto dello spazio. È intelligenza artificiale.
0: Il salto in avanti è stato soprattutto il discorso dello spazio, cioè quello che sta dando effettivamente la grande svolta.
1: I frutti.
0: I famosi satelliti che ogni tanto vediamo in coda sul cielo, quelle robe lì, cari amici. Quella roba lì è tutta roba di Elon Musk.
1: Sì.
0: Così per dire.
1: Perché ogni tanto vengono anche presi qualche UFO, ci saranno anche quelli in giro, però.
0: Adesso si camuffano. Sì, adesso si mettono sulla scia dei satelliti di Elon Musk, si mettono anche gli UFO. E così dicono: guarda che bella idea che ha avuto, che così ci mascheriamo meglio.
1: Meglio.
0: Assolutamente. Due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio degli anni 80.

0: Michigan, Name and Number. Senti, sono andato a curiosare perché non mi ricordavo bene, poi stavo dando una notizia non precisa sul discorso del triliardo, quanto tempo ci vuole per spenderlo. Allora pensa, servono 2740 anni, quindi praticamente dovresti iniziare avanti Cristo, finisci oggi.
1: Vabbè che si è allungata la vita, ecco. Ma insomma è già dura arrivare fino ai 100 anni.
0: A un milione al giorno. Ok, quindi provate a immaginarvi che cifra di che cifra pazzesca stiamo parlando.
1: No, provate a pensare quanti soldi sono.
0: Sì.
1: Che
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: quando fanno queste cifre e si calcolano i patrimoni, eccetera.
0: Certo.
1: Non è che sono tutti contanti.
0: Beh, insomma, secondo me qualche contantino qualche ce contanto, l'ha, qualche contantino pure. Ce l'ha. Io mi immagino il cavò come Paperon de Paperoni, dove lui entra,
1: vero,
0: dentro e si butta in mezzo lì.
1: Che ecco, abbiamo sempre quel coso lì in testa.
0: A me piace tantissimo.
1: Che si butta tra le monete, tra,
0: certo,
1: l'altro.
0: A carnevali i coriandoli sono i dollari, cioè proprio come coriandoli butta,
1: sì,
0: quelli.
1: Sì, e beh, tanto ce ne ha tanti.
0: Ma talmente tanti, che problema c'è? Vabbè amici, abbiamo dato anche dai, questa cosa. Dite la verità che come me state morendo di invidia.
1: No.
0: Beh, un pochetto,
1: non vorrei
0: sì,
1: mai avere tutti questi soldi.
0: Ma io
1: vorrei,
0: sì,
1: averne,
0: sì,
1: un,
0: sì,
1: po' per vivere un po' meglio.
0: No, io vorrei averne per farne anche tante belle cose, perché io sarei,
1: certo,
0: uno, ti dico la verità, ma non lo dico per dire, veramente farei delle cose bellissime.
1: Vedi, ecco,
0: un nuovo stadio per l'Inter, comprare un sacco di
1: giocatori. Vedete cosa in mente questo?
0: Sto scherzando.
1: Pensavo dicesse,
0: sto
1: vado in Africa,
0: l'ho fatta apposta,
1: faccio case, acquedotti.
0: L'ho fatta, no, apposta. Farei esattamente
1: dai,
0: quello.
1: Dai, allora, intanto vatti a bere un caffè, va là,
0: sì,
1: vai dal Super Coffee,
0: ecco,
1: Shop.
0: Ecco, già qualcosa.
1: Oppure, visto che sei qui e non puoi, abbiamo la macchina del Super Coffee Shop.
0: Come no?
1: E quindi o al bar o a casa, scegliete sempre Super Coffee Shop. Vai.
0: Ah, è finita così? Perfetto,
1: sì,
0: a tra pochissimo.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice, logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click, collegati al sito bagnilungomare.com, vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
18: Tomato by Clodia.

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie.

0: Quasi le 9.57 del mattino, non abbiamo ancora ricordato che essendo sabato, cara
1: Nuccia, l'ho fatto io, non preoccuparti, sì.
0: Perché poi parla mi dimentico le cose, capito?
1: L'ho già ricordato un paio di volte.
0: Che c'è VIP.
1: E poi la smemorata sono io,
0: è vero. Eppure guarda che prendo tutte le mattine la smemorina.
1: Cioè la questa, prendi?
0: Ho una polverina magica che la prendo per via orale.
1: Dammi la ricetta perché ne ho
0: della smemorina. È fantastico.
1: Sì, qualche volta sì.
0: Però come vedi non sta funzionando benissimo, bene ma non benissimo. Ogni tanto qualcosa
1: forse
0: mi dimentico ancora.
1: Hai dimenticato la dose della giornata.
0: Probabilmente sì, dovevo prendere una dose massiccia questa mattina.
1: Sì, fra poco parleremo anche dei VIP.
0: Ecco.
1: Vi daremo le ultime.
0: Abbiamo tanti nomi importanti anche questa mattina. Tra l'altro poi c'era anche un anniversario importante, 3 anni della scomparsa di Silvio Berlusconi.
1: Sì, infatti l'hanno
0: ieri
1: ricordato.
0: C'è stato uno speciale, amici, ieri.
1: Sono giorni che.
0: Ma neanche un capo di Stato, cari amici, una roba impressionante.
1: Esattamente, dai, fondatore di quella.
0: Guarda, ho visto dei servizi stile Berlusconi, cioè lui aveva questa cosa un po' di autocelebrarsi, no? Questa celebrazione pomposa.
1: Il figlio è uguale, per Silvio è uguale. Solo che stavo così riflettendo e parlando anche a tavola con mio marito. Che Silvio Berlusconi, pur non rappresentante dei miei, diciamo, valori politici,
0: okay.
1: Però ho sempre detto che mi era molto simpatico. Come
0: è un personaggio, certo.
1: Sì, ho sempre detto, però mi è simpatico. Per Silvio proprio non lo digerisco.
0: Ma davvero?
1: Mi è così antipatico. Ma una roba incredibile. Non ha lo stesso carisma del padre.
0: No, beh, chiaro.
1: Secondo me.
0: Allora, Silvio Berlusconi era unico. Come carisma, ragazzi, era unico.
1: Ecco,
0: insomma,
1: quindi, no, che ti vuoi che ti dica?
0: Anche come visione, diciamo che Silvio Berlusconi ha visto cose che gli altri hanno visto 20 anni
1: ma
0: dopo.
1: Quando
0: insomma.
1: Mai abbiamo visto noi quelle cose lì?
0: Dobbiamo dirlo. Va bene, un grande davvero. Insomma, 3 anni che non c'è più. Mettiamo la canzone di Fulminacci.

0: Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Loro si chiamano Fairground Attraction, era l'anno 1988 e questi ragazzi, tra l'altro episodio unico di successo dei Fairground Attraction, fecero una canzone che arrivò al numero uno in Inghilterra.
1: Beh, molto carina, me lo ricordo bene.
0: Molto carina,
1: certo.
0: Bellissima.
1: 38 anni fa, me lo ricordo bene perché in 88 è nata mia figlia, quindi era quell'anno. Allora, salutiamo gli amici di Falegnameria Padoan e Stile Design. Ricordiamo sempre che ci sono ancora tanti incentivi, Se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, questo è il momento giusto. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Bene, ci fermiamo qualche istante, do il segnale orario. Da 6 minuti le 10 del mattino.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio. Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio. Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Hey!
3: veniamo a farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: le nostre star preferite, i nostri cantanti, visto che è periodo di esami di maturità, se i ragazzi si stanno preparando per affrontare la maturità fra poco, c'è anche Blanco che sta studiando per la maturità, e io mi sono chiesto, ma ormai ha superato i 20 anni, dovrebbe averla già
1: forse
0: fatta,
1: forse qualche anno di ritardo.
0: Sì, e in effetti è vero,
1: credo perché... stia facendo ragioneria, che non si chiama neanche più ragioneria, insomma, perché stava parlando, ho sentito che ripassava il diritto.
0: Sì,
1: mi è venuto l'incubo perché anch'io agli esami portai diritto quella volta, quindi ve lo ricordo bene.
0: Ecco, perché lui in effetti aveva lasciato gli studi quando...
1: vedi
0: perché sì, era cominciato praticamente il suo grande successo, perché lui ha cominciato ad avere successo che era molto giovane, aveva 18-19
1: anni, verissimo.
0: E quindi
1: aveva mollato,
0: non
1: all'epoca.
0: Aveva più tempo per la scuola, ha mollato per seguire il successo, la scia del successo,
1: ha preso l'onda,
0: esatto. Adesso però vuole finirla quella scuola,
1: giustamente,
0: e quindi vuole dare gli esami di maturità. Infatti ha postato anche delle immagini,
1: sì di lui che sta studiando con il pappagallo,
0: ha un pappagallino giallo sulle spalle,
1: sì.
0: Ecco, c'è chi ha il cane, chi ha il gatto, chi ha il pappagallino,
1: mentre
0: dire.
1: Ripassavo, lo stavo guardando, ho detto secondo me ci deve lavorare un pochetto.
0: Perché?
1: Perché mi sembrava veramente un po' indietro, non riusciva a dire le cose, insomma, quindi.
0: Ad ogni modo gli facciamo in tanti in bocca al lupo.
1: Assolutamente.
0: Ma veramente vedi che non è mai troppo tardi.
1: Brava, questo è un bel messaggio anche per i giovani.
0: Per i giovani,
1: quelli
0: si
1: che
0: può
1: si fermano magari, certo.
0: Ma
1: si
0: pensa
1: può
0: che Federica Panicucci si è laureata a 58 anni.
1: Vedi.
0: Questo lo dico per te che
1: io da sempre ho la voglia di laurearmi.
0: Ogni tanto salti fuori, ma mi piacerebbe laurearmi.
1: Sì.
0: Vedi, la Panicucci pure è impegnata, una donna impegnata.
1: Sai che ogni anno guardo per iscrivermi
0: e poi ti manca sempre il tempo.
1: Ma prima o poi lo faccio, è una cosa, guarda, anche a 60 anni lo farò.
0: Prendi esempio della Panicucci.
1: Dalle Panicucci, bene.
0: Ha 58 anni e si è laureata.
1: Ecco, allora
0: dottoressa,
1: guarda,
0: la devi chiamare.
1: Ci sono quasi anche io 58 anni. Mettiamo Alika Yen.

0: Ciao. La nuova canzone, cari amici, cari
1: anche
0: amiche.
1: Anche lei ha fatto una nuova canzone dopo quella Sanremo, eccola per l'estate.
0: Brava.
1: Pronta.
0: Sai che stavo guardando il messaggio della Panicucci che ha messo su Instagram?
1: Sì.
0: Che ho la vaghissima e forte però idea che sia stato scritto con l'intelligenza artificiale. Sai che sempre di più quando si scrivono i messaggi. Perché ci sono alcune formule, e lo dico magari così anche voi evitate di metterle.
1: Individuate poi.
0: Facilmente individuabili. Ad esempio scrive... oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio, vabbè, può essere la laurea in scienze tecniche psicologiche. Scrive nella frase: un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio. La formula, un percorso che parla, o cose di questo tipo, sono tutte delle AI, cioè l'intelligenza artificiale.
1: Sì?
0: Scrive, sì. Quindi è di una banalità totale. Quindi secondo me questa gliel'ha fatta l'AI, non ha neppure speso 5 minuti per scrivere un messaggio con il cuore. Io dico
1: no, ma poverina,
0: no,
1: questa lavora, c'ha famiglia, figli,
0: ci deve fare anche il messaggio solo.
1: E se gli ha pure laureata, quindi ha dovuto anche studiare.
0: Ho capito.
1: Per una volta che sei rilassato.
0: Ma un messaggio, scrivilo con il cuore.
1: Che sei rilassato un attimo, dai.
0: Vabbè, se dici tu, io ho il forte sospetto che sia stato scritto
1: vabbè,
0: così.
1: Può essere. Basta,
0: guarda,
1: certo.
0: Te lo do al 95%. Tempo di colle all'isse, amici.
2: Colle all'isse. Colle all'isse.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: canzone di Mium. Sai che stavo pensando su come il tono di voce con cui si dice una cosa cambia tutto. Cioè, ad esempio, anche questa canzone, no, alla fine non fa altro che dire la stessa parola che diceva Marco Masini all'interno di quella canzone degli anni 90.
1: Ma Marco Masini la diceva da arrabbiato.
0: Da arrabbiato.
1: E invece lei, come dice,
0: sembra ti stia facendo un complimento.
1: Una cosa normale.
0: È vero, no, sembra sì. Che dica vaffanculo amore mio. Cioè, sembra sì. Quasi che te lo dica con
1: amore.
0: Con amore. E invece Marco Masini diceva sta cosa di sperare, guarda, di sperare.
1: Vaffanculo.
0: Ti ricordo, bravissima.
1: Rabbialici.
0: Sembrava uno.
1: Gonfiava tutte le vene.
0: Le vene. Quindi davvero tu puoi dire la stessa cosa, il tono cambia tutto.
1: Sempre un vanfanculo,
0: ho capito, ma sai, col sorriso sulle labbra diventa quasi una carezza, hai capito?
1: Ah, sì. Allora ti posso mandare a fanculo col sorriso sulle labbra?
0: È una carezza,
1: Gianni, vaffanculo.
0: Grazie Lucia, anche a te. Anche a te famiglia.
1: Ma basta. Ti dico io.
0: No, è vero, che il tono
1: sì,
0: cambia.
1: Beh, certo, che discorso.
0: Colorisce in qualche modo.
1: Da tutto, poi certo. Dipende poi dal tono.
0: Senti, ma abbiamo altri argomenti oppure rimaniamo a parlare per mezz'ora di questa cosa qua? No, dimmi, se vuoi io vado avanti. Allora, senti, parlo io se tu vuoi. Parliamo adesso di personaggi famosi che si giocheranno il campionato del mondo di calcio, quindi parliamo di calciatori, cari amici. In questi giorni è successo un fatto increscioso alla nazionale inglese, perché tu sai che quando viaggiano queste nazionali hanno un sacco di attrezzatura costosissima.
1: Beh, certo, presumo di sì.
0: No, ma è così, cioè tu, solo i palloni, pensa che hanno vagoni di palloni, tutte le maglie,
1: ma
0: le calzature.
1: Di perdere il pallone per giocare.
0: Beh, no, perché hanno bisogno di tante cose per allenarsi. Il problema è che è successo un fatto increscioso per la nazionale inglese, perché nel trasferimento da un punto all'altro dove stavano facendo l'allenamento è sparita l'attrezzatura, sembra anche le maglie che dovevano indossare nelle partite, e quindi adesso non lo so se le stamperanno d'urgenza le magliette o se invece giocheranno con una casacca improvvisata, non so.
1: Ma per forza non c'è
0: metteranno
1: tempo.
0: Sai, quella pettorina gialla tipo sì, che lavori in corso.
1: Con il numero attaccato con un po' di fiato. Ago
0: no,
1: e filo.
0: Peggio, fatto con il pennarello.
1: Con il pennarello,
0: amici. Io immagino la nazionale inglese che scenderà in campo così.
1: Non capisco chi può essere stato.
0: Beh, qualcuno
1: hanno
0: che
1: l'idea.
0: Poi pensa a rivenderlo. Tu sai che palloni di calcio, le maglie costano 90-100 euro una maglia di solito se la compri negli store ufficiali. Quindi potrebbe esserci un bel mercato su questa roba qua. Quindi si sono fregati tutto, comprese le scarpe personalizzate di Harry Kane e di Bellingham, che sono i due campioni, insomma, della nazionale inglese.
1: Ma non si erano portati un cambio sti giocatori?
0: Si sono portati via tutto,
1: anche gli abiti di riserva,
0: tutti, cioè hanno portato via tutto. Quindi, la nazionale inglese praticamente non c'ha più niente, c'ha le pezze sul sedere, come si dice in questi casi, hai capito?
1: Ma troveranno niente. Qualcuno che gli presterà qualcosa.
0: Ma
1: dai,
0: te lo dico, secondo me con i numeri fatti proprio a penna, secondo me è l'unica soluzione.
1: Con
0: dai.
1: Gli spilli li attaccano
0: con
1: dietro,
0: gli
1: sai.
0: Sai che dolore poi.
1: No, nella maglia, non nella pelle.
0: Ah, ok.
1: Gianni,
0: Immaginavo, non si sa mai nella vita. Va bene, 10:35 del mattino, due canzoni in arrivo, ho scelto due pezzi, aiutami a dire bellissimi.
1: Bellissimissimissimissimissimissimissimissimi.
0: Eccoli qua, Everything But the Girl e Madonna.
2: Radio BGS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Wrong.
1: Wrong.
0: Wrong. Prima ancora c'era Madonna con Secrets. Tra l'altro la cantante Tracy Thorn, che il gruppo è fatto insieme all'attuale marito Ben Watt.
1: Sì.
0: Tu pensa che prima di sposarsi sono stati fidanzati per 27 anni. È stato un fidanzamento abbastanza lungo, diciamo.
1: Ci hanno pensato bene.
0: Perché non si sa mai.
1: Non erano
0: volevano essere sicuri. Si sono sposati nel 2008, sono ancora insieme, hanno 3 figli tra l'altro e poi lavorano anche fianco a fianco. A un certo punto si erano anche separati artisticamente parlando, però non nella vita, quindi erano rimasti insieme nella vita, però per un periodo lei ha cantato le sue cose.
1: Hanno voluto fare esperienze diverse,
0: sì,
1: nel lavoro pur rimanendo insieme. Adesso sono tornati insieme anche nel lavoro?
0: Sono tornati insieme anche nel lavoro, insomma, quindi potete ascoltare. Sono bravissimi, uno dei miei gruppi preferiti. Chiedimi se mi piacciono gli Everything But The Girl.
1: Ti piacciono?
0: Io adoro gli Everything But The Girl, che erano, adoro.
1: Non avevo dubbi, caro Gianni.
0: Poi con l'altro, con la sua voce, c'è un pezzo bellissimo che vi consiglio di ascoltare, degli Style Council, che si chiama Paris Match.
1: Sì.
0: È un pezzo che fa parte dell'album degli Style Council, lo stesso che conteneva anche Long Hot Summer Night. È una canzone di una bellezza pazzesca.
1: È in quel periodo dove si è staccata artisticamente?
0: No, questo
1: marito
0: era prima di diventare famosa. Prima di diventare famosa, sì, pezzo straordinario.
1: Prenderemo nota di questi tuoi preziosi
0: Paris
1: consigli.
0: Paris Match, cercatelo.
1: Bene.
0: Chicca.
1: Prendiamo nota e voi prendete nota di questi consigli.
0: Un altro consiglio importante, ce lo da Nuccia.
1: Che vi do io adesso, cioè se avete qualche problema con la vostra automobile, rivolgetevi a Carrozzeria Biasion. Lì hanno tutto, hanno la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. In caso di incidente sarete anche assistiti come si deve. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
0: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
0: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
0: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
0: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
7: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar e Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar e Mora Mora.
7: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico sottomarina.
7: Gustati l'estate.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci

0: Radio DCS, buon sabato, oggi è il 13 di giugno. Nuccia, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a te, buongiorno ancora a tutti e tutte voi. Buon sabato.
0: Questa è Radio DCS.
1: Ed è VIP all'interno di Riservato per Due.
0: Bene, allora abbiamo un'ultima notizia prima di salutarci.
1: Ma
0: Nuccia,
1: sì,
0: tu che sei portatrice sana di notizie.
1: Sana, insomma, più o meno. No, visto che abbiamo parlato prima che si rubano anche le cose sportive, le magliette, i palloni, eccetera.
0: Sì.
1: Stavo leggendo stamattina, che mi ha anche fatto sorridere la cosa, di quello che è successo a Kimi Antonelli. Sapete,
0: il nostro
1: grande
0: campione, insomma, ormai lo conoscono tutti.
1: È il grande campione di Formula 1.
0: Sai che ho letto che addirittura ha più follower su Instagram di Sinner. È un campione che piace tantissimo.
1: Sì, ma perché fa anche molta tenerezza, così piccolo, perché sembra anche più giovane dell'età che ha, è vero?
0: Allora, la spiegazione che hanno dato è perché in verità la Formula 1 ha più pubblico del tennis, però può essere anche quello che dici tu, insomma.
1: Ma sì, beh, può darsi. Ma da quando c'è Sinner e tutti questi campioni che stanno emergendo del tennis italiano, devo dire anche il tennis è molto seguito.
0: Certo.
1: Ad ogni modo, cosa è successo a Kimi Antonelli? Ha vinto per l'ennesima volta, era sul podio e tra le attrezzature, così che
0: durante la premiazione, tra gli oggetti che vengono consegnati,
1: bravo, in dotazione c'è anche un panno, una specie di asciugamano,
0: un sudario
1: che viene dato
0: dove lasciano
1: proprio
0: la faccia
1: può darsi, che viene messo lì proprio per il,
0: sì,
1: tra il premio da dare al campione. Cosa è successo? Che a un certo punto Kimi ha guardato di prendere
0: il suo asciugamano.
1: Questo asciugamano non ce l'ha più, ce l'aveva Kim Kardashian.
0: Pensa un po', che si è fregata l'asciugamano di Kimi Antonelli.
1: Sì.
0: Ma non ci si può fidare di nessuno.
1: Lei era lì, perché sapete che è la compagna di Hamilton in questo periodo.
0: Certo.
1: Era lì per assistere alla premiazione. A un certo punto hanno spruzzato lo,
0: come succede di solito,
1: lo
0: champagne,
1: spumante, champagne. Gli è arrivato qualche schizzo addosso.
0: Povera Kim.
1: Lei ha visto sto panno lì.
0: Ecco.
1: E l'ha preso e si è asciugata e se l'è portato via proprio.
0: Ah, pure, si è pure fregato.
1: Non è che se,
0: non l'ha restituito.
1: Non è che si è asciugata, poi l'ha rimesso al suo posto.
0: Bello bagnato, sporco.
1: A camminare, eccetera,
0: ecco,
1: asciugandosi bene le spalle.
0: Ecco.
1: Sì, c'è il video, per questo che parlo.
0: Quindi, insomma,
1: così
0: abbiamo un colpevole, certo, abbiamo, ecco.
1: Allora, meno male che Kimi è naturalmente simpatico, ironico, ha visto su un video,
0: sì,
1: dove ha ironizzato, si vede che si bagna la faccia, eccetera, poi a un certo punto cerca l'asciugamano e non lo trova. Se volete c'è tutto in rete, ci
0: fantastico
1: sono tutti questi video.
0: E quindi ha dato colpa a Kim Kardashian.

0: Buongiorno, siamo alla fine.
1: Buongiorno, buongiorno. Tra l'altro, hai sentito Dua Lipa? Non si è solo sposata in Italia, ha fatto festa a Palermo, sta facendo anche la luna di miele in Italia.
0: Attenzione.
1: Sì, sì.
0: Quindi se tanto mi dà tanto potrebbe anche concepire in Italia, no? Perché di solito nella luna di miele...
1: Questo non so se sia nei loro programmi, per carità.
0: Sai, di solito nella luna di miele si fa anche quella roba lì. Insomma, magari se fra 9 mesi...
1: perché prima non l'hanno mai fatta.
0: Che ne so io, magari...
1: La fa un piacere.
0: Ah, non si arriva più in libati al matrimonio?
1: Ma quando mai? Ma neanche quando dicevano che si arrivava era così.
0: Ma veramente?
1: Ma quando?
0: Ma incredibile.
1: Ma sei molto ingenuo.
0: Io ci ho creduto, penso un po'.
1: Ma che ingenuo.
0: Io sono arrivato illibato al matrimonio, cara Luce. Certo.
1: Stanno facendo anche la luna di miele tutta Italia.
0: Sì.
1: Proprio l'Italia completamente.
0: Soprattutto il sud Italia, loro amano molto il sud Italia.
1: Infatti sono stati a Tropea. Infatti c'è il sindaco che ha fatto una dichiarazione, sembrava fosse andato lì il presidente di non so che stato, stavo per dire degli Stati Uniti,
0: meglio
1: stare tranquillo lì.
0: Di Trump meglio non parlare.
1: Meglio non parlarne. E adesso si trova a Matera, nel Materano praticamente, la città dei sassi, lo sai, che io mi dico sempre di andare a vedere, non sono mai stata a Matera, mi piacerebbe andarci, devo dire la verità, chissà se ci riuscirà prima.
0: Ma guarda,
1: di
0: sono domande che proprio ci chiediamo tutti, chissà se non ci riuscirà andare a Matera.
1: Ma tu sei stato a Matera?
0: No, è uno di quei posti dove devo andare.
1: E vedi che anche tu ce l'hai nei tuoi programmi futuri.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì, Puglia e Matera.
0: Allora, intanto ho già messo nel mirino Napoli, perché mi hanno consigliato tanti amici anche di Napoli che mi hanno detto: ma vieni a vedere che bellissima, eccetera, eccetera. Devo andare lì, Reggia di Caserta. E poi...
1: Ma lì ci sono già stata.
0: E io no, e quindi io inizio da là.
1: Sono stata anche in Sicilia.
0: No, troppo caldo, Sicilia è troppo caldo, non ce la faccio.
1: Non credere,
0: non ce la posso fare.
1: È un caldo più secco del
0: nostro. Sì, no, dicono tutti così, ma per me è già troppo.
1: E mi manca praticamente, mi manca la Puglia.
0: Sì.

0: la
1: il Molise, la Basilicata, che non ci va nessuno nel Molise.
0: Molise,
1: c'è qualcosa da andare a vedere nel Molise, ci sarà anche,
0: ma
1: magari
0: senz'altro. La Basilicata, dove c'è Matera, Basilicata, ecco, appunto, e la Calabria.
1: La Calabria.
0: Mi mancano queste.
1: Vabbè, Nuccia, c'è ancora qualche anno,
0: ma
1: di vita,
0: sì, dai,
1: insomma,
0: ce
1: la puoi fare, dai.
0: Ecco, intanto sta facendo il bel giro
1: lei, poi ti manda le cartoline così ti sei regolare su dove andare.
0: La Lipa.
1: Sì, la Lipa.
0: La Lipa. Vabbè, buon fine settimana a tutti, ci risentiamo lunedì mattina.
1: Ciao Nuccia, buon weekend.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

La voce di Christina Aguilera, questa si chiama Genie in a Bottle, è sempre un piacere ritrovare la sua musica. Questo è stato un grandissimo successo nel 1999. Un saluto anche a Gioielleria Ballarin, che vi ricordo vi aspetta con Daniel Wellington, il nuovo bellissimo orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. C'è una bella promo, avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea acquistando proprio un orologio Daniel Wellington. Salutiamo Gioielleria Ballarin, tutto lo staff, Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Finisce così la canzone di Mace con la pesce e salmo, cattive abitudini. Cari amici, buon sabato 13 di giugno. Siamo entrati nella seconda parte della nostra mattinata, quindi anche oggi bella musica, musica nuova, successi dell'estate che sta per arrivare e soprattutto anche del passato, e anche informazione, perché tra non molto apriremo anche una pagina dedicata alle notizie della nostra città, come del resto succede ogni giorno. Lo faremo anche questa mattina intorno alle 11:45. Adesso in arrivo vi metto una bella canzone di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead.

0: Musica nuova, amici, con la canzone bellissima, tra l'altro, Drop Dead di Olivia Rodrigo. Adesso invece è tempo di musica nuova, vi faccio ascoltare il ritorno di Taylor Swift. Tra l'altro è una canzone anche piuttosto importante perché è nella colonna sonora del nuovo film di Toy Story. Sapete che Toy Story, quando esce un nuovo episodio, è sempre non solo una grande macchina da soldi, ma soprattutto è una storia che coinvolge e affascina milioni di persone in tutto il mondo. La canzone che chiude il film è firmata da Taylor Swift, si chiama I Knew It, I Knew You.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Annoy You, questa è la canzone di Taylor Swift, che tra l'altro si è professata grande fan di Toy Story. Ha raccontato che quando aveva 5 anni aveva comprato anche la videocassetta, e per dimostrarlo si è portata proprio la videocassetta durante la presentazione del pezzo. Quindi ha voluto proprio dare una prova tangibile, insomma, del suo amore per Toy Story. Per questo, quando gli hanno chiesto alla Pixar di realizzare la colonna sonora, lei ha accettato, ma proprio con entusiasmo, con grande voglia, insomma. E per questo ha firmato questo pezzo, scritta per la Disney, appunto, e la Pixar, per l'episodio numero 5 di Toy Story, che uscirà molto presto al cinema. Intanto ci ascoltiamo la colonna sonora, ci prepariamo con questo pezzo di Taylor Swift. Era una novità in questo passaggio, in collaborazione con Planet Bike. È arrivata, naturalmente, cari amici, la stagione giusta per girare in bicicletta. Lo sapete, quando comincia a fare un po' più caldo, la bici è fantastica qui nella nostra città, perché ci consente di muoverci in libertà e soprattutto molto veloci all'aria aperta. E allora scegliete una bici di Planet Bike, che ha un'autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata. Sono bici a cinghia, che sono quindi belle e utili, soprattutto perché non vedrete mai la catena cadere. E allora, se volete saperne di più, andate a visitare il negozio di Planet Bike, che si trova al numero 131 di Viale Mediterraneo. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Osh Caffè.
6: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Carlo, voglio la cucina nuova!
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo!
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
9: Carlo, andiamo!
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
12: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
12: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
15: Mia nonna?
14: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
15: Mia nonna?
14: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
15: Facile! Ferramenta Sassariolo.
14: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
15: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
16: Tomato by Clodia.

Giletta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

BCS, che bella questa canzone che abbiamo appena ritrovato, Drive Safe, 11:34 del mattino. Parliamo adesso di un grande cantante italiano come Luciano Ligabue. È stata una notte speciale la sua a Roma, uno show di oltre 2 ore con 26 brani che hanno celebrato la sua grande carriera, ed è stato veramente un grandissimo successo. 54.000 persone urlanti contro il cielo, giusto per citare una sua famosa canzone. È stata una grande accoglienza quella dell'Olimpico al mitico Luciano per quanto riguarda l'insieme di canzoni suonate, tutti i suoi successi, quelli più famosi. E a un certo punto c'è stato anche Le note del mio nome mai più, con un messaggio invece dedicato alla guerra. Basta massacro a Gaza, basta con il massacro in Ucraina e in Sudan, queste alcune delle parole comparse sullo schermo appunto mentre andavano le note di questa famosa canzone che fece con Pelù e Jovanotti, proprio per dire no alla guerra. Tra le tante canzoni belle cantate, beh, c'era anche Certe notti, insomma una canzone che arriva dopo 2 ore e 25 canzoni, chiude praticamente il concerto ed è uno di quei pezzi che fanno cantare a squarciagola tutto lo stadio. Evviva Luciano Ligabue. Visto che abbiamo parlato di Certe notti, ce l'ascoltiamo nel nostro appuntamento Simply the Best, e a seguire invece sentiremo un altro pezzo bellissimo sempre degli anni 90.

0: La canzone di Sting, amici, si chiama All This Time, da Radio BCS, 11.44. Buongiorno, buongiorno, c'è l'appuntamento del mattino insieme anche oggi. E questo che abbiamo ascoltato era la nostra sequenza di Simply the Best. Siamo andati negli anni 80 con Luciano Ligabue, giusto per celebrare questo suo bellissimo concerto romano. Abbiamo sentito Certe Notti, che è la canzone che chiude il concerto, quel momento in cui tutto lo stadio si è messo a cantare le note di Ligabue, e poi invece un grande Sting degli anni 90, 1991. Abbiamo fatto questo appuntamento grazie a Super Coffee Shop. Se volete iniziare bene la vostra giornata, una colazione straordinaria, stupenda, buonissima, la potete fare dai nostri amici di Super Coffee Shop.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Claudia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
11: Claudia Lab.
12: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano 2, I love you.
15: Anna Maicore.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Tic, tic.
11: scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Radio BCS.
18: Radio BCS.

0: Dynamite, la canzone che abbiamo appena ritrovato. Allora, il tempo di notizie succede ogni giorno, succede più o meno tra le 11.45 e le 11.55, quindi siamo nello spazio dedicato alle notizie dalla città. Abbiamo anche oggi una ricca pagina, vi raccontiamo tutto.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BGS. BGS.
0: Da Chioggia sottomarina, parliamo di Chioggia, c'è il dietro front del sindaco, rifatta l'ordinanza per quanto riguarda la gestione della musica in centro storico. Dietro front del sindaco sull'ordinanza, sulla cosiddetta movida, dopo la pioggia di critiche sul provvedimento firmato mercoledì, che evidentemente non era stato condiviso nemmeno in maggioranza, ieri il sindaco Mauro Armelà ha modificato il testo, allungando gli orari per la musica, aprendo a quella dal vivo e soprattutto derogando alla chiusura notturna dei locali a ridosso dei mercati. La linea più morbida è stata giustificata con i nuovi confronti tenuti con associazioni del commercio e dell'artigianato e con i comitati cittadini. L'obiettivo degli incontri era affinare alcuni aspetti applicativi e individuare il migliore equilibrio possibile tra la tutela della quiete pubblica e l'esigenza delle attività e le vocazioni turistiche della città. La modifica più importante riguarda la musica: non più stop alle 22 per tutti, con divieto per ogni forma di musica dal vivo, ma stop alle 23 della domenica al giovedì e dalle 24 al venerdì e il sabato, e poi possibilità di proporre intrattenimenti musicali dal vivo in modalità acustica o con bassa amplificazione, come concertini jazz, cantautorali o cameristici, privi quindi di batteria e strumenti ad alta amplificazione. Questo previa presentazione della documentazione allo sportello unico per le attività produttive. Rimangono invece vietati DJ set, karaoke ed altre forme di intrattenimento musicale che possono generare un impatto acustico incompatibile con il riposo degli residenti. L'ordinanza maggiore rimarrà in vigore fino al 31 di ottobre con monitoraggio e controllo da parte della polizia locale. Marcigliana, il fascino del Palio rivive ancora su Rai 3, un salto nel 300 come succede ogni anno con il Palio della Marcigliana dal 19 al 21 giugno. La Fiera del Sale porterà in piazza gli usi, costumi, mestieri medievali, coinvolgendo un esercito di oltre 500 persone. Per 3 giorni la città si trasforma con scene di vita medievali. Anche quest'anno ci sarà la diretta su Rai 3. Arriva il primo catamarano accessibile a tutti ed è salpato da Chioggia. Prende il largo da Chioggia il tour di Wow 2026, La forma del mare, il primo catamarano del mondo completamente accessibile che navigherà lungo le coste italiane per diffondere un modello di inclusione e sostenibilità. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'associazione Lo Spirito di Stella e il Ministero della Difesa, con il sostegno di BCC Veneta. L'evento inaugurale di presentazione si è tenuto ieri alla Darsena Le Saline. Vediamo con la pagina politica. Roberto Pellegrini segue Vannacci. Ora è ufficiale l'adesione dell'ex sindaco socialista di Chioggia al Movimento Futuro Nazionale guidato dal generale Vannacci. L'ingresso di Pellegrini rappresenta un importante valore aggiunto per il progetto politico, spiega Stefano Valdegamberi, responsabile del Triveneto per gli enti locali di Futuro Nazionale. Pellegrini è stato protagonista per tanti anni della scena politica di Chioggia, ma non solo. Primo cittadino dall'83 all'88, è stato poi vicepresidente dell'autostrada Serenissima Padova-Brescia, presidente di Ater Venezia, del Corecom del Veneto, difensore civico della regione, oltre ad una significativa esperienza come dirigente d'industria. Erano queste le notizie dalla città. Prossimo appuntamento con l'informazione torna nel pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
4: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
4: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, sottomarina.
4: Falegnameria Padoan.

0: Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

artista olandese, un produttore olandese con la voce di Ezra Narey, ed è un pezzo veramente bellissimo, bellissimo davvero, una di quelle canzoni che ci accompagneranno durante l'estate. È veramente una bella estate musicalmente parlando, finalmente anche nel mondo della dance stanno uscendo delle canzoni veramente nuove. Per anni siamo andati avanti con le cover delle cover, non se ne poteva più. Quest'anno invece sono usciti 4-5 pezzi nuovi da ballare che veramente ci fanno ben sperare, tra questi appunto I Don't Mind di St. Jacobs, che secondo me è una delle più forti dell'estate, e tra l'altro anche sostenuta da alcuni grandi DJ internazionali che l'hanno suonata durante i loro DJ set, come Anader, Joseph Capriati, Marco Carola, insomma dando un po' di visibilità a questo pezzo che sta diventando uno dei più amati nei club in questo momento. Con I Don't Mind siamo arrivati a 12:16 e quindi tra poco vi ricordo spazio anche alle vostre canzoni preferite. Se c'è una canzone che vi piace mandateci subito un messaggio WhatsApp 338 26 62 777, questo è il numero per comunicare con noi, ci dite la canzone che volete ascoltare e noi ve la mettiamo qui su BCS. Adesso c'è Serena Brancale.

0: però alla fine dei mondiali ci uscirà dalle orecchie, perché praticamente durante le dirette dei campionati del mondo non si sente altro. D'altro canto è stata anche la protagonista della cerimonia di apertura, in una delle tre cerimonie d'apertura, Shakira, e poi questa canzone è stata proprio pensata, realizzata per i campionati del mondo, anche con un lungo elenco di nomi di giocatori di calcio presenti proprio nel pezzo. Adesso c'è Call and Listen, le vostre canzoni preferite, grazie anche ad Alice, sentiamo The Colors, Rolling Stone.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
0: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
5: Hotel Rial.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Rial.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Eddie Brock si chiama Bel Venerdì, anche se siamo sabato non c'è problema, cioè la mettiamo lo stesso, ci piace, ci mancherebbe. Allora, cari amici, parliamo adesso di sport, sarà un grande weekend sportivo, ci sono, tanto lo sapete, nei campionati del mondo, c'è anche il Gran Premio di Formula 1 di Spagna, Norris chiude il venerdì davanti a tutti, Leclerc meglio di Hamilton, Antonelli quinto con una sola sessione. Per quanto riguarda invece i campionati del mondo, sono iniziati con le prime partite, i primi risultati, le prime sorprese, e naturalmente c'è grande attesa per vedere piano piano le squadre, quelle più importanti, scendere in campo. Ad esempio, per quanto riguarda la giornata di oggi, se non erro, c'è anche l'arrivo del Brasile, quindi ci sarà il primo match del Brasile, allenato da Carlo Ancelotti, che si sta preparando per giocarsi fino in fondo la possibilità appunto di vincere i campionati del mondo. Brasile fa parte di quelle formazioni che ad ogni campionato del mondo ha qualcosa da dire, no? Ne ha vinti più di tutti ed è sicuramente tra i grandi favoriti anche in questa edizione, visto che c'è un po' d'Italia con Carlo Ancelotti. Se proprio dobbiamo scegliere, ecco, magari possiamo fare il tifo forse proprio per la formazione brasiliana. Cari amici, è tempo adesso di ascoltare due belle canzoni, abbiamo il meglio degli anni 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì sì, come no.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
9: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
8: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

Natè che è andato a ripescare, non so come se ne è ricordato, erano anni che non sentivamo Ultra Natè dai tempi di Free di New Kind of Medicine, era agli anni 90, poi per fortuna invece l'ha ritirata fuori perché ne è uscita questa canzone che è fantastica, secondo me è una delle più belle dell'estate, Moving to the Sun. Parlavamo prima del programma oggi dei mondiali, vi volevo dare anche l'orario della partita del Brasile perché è molto interessante. Il problema è che si gioca a mezzanotte, cari amici, quindi questa notte, quando questa sera, quando tornate a casa, se avete voglia di fare nottata, sappiate che c'è Brasile Marocco. Vi va peggio se volete vedere Haiti e Scozia, si giocherà addirittura alle 3, orario nostro, naturalmente non orario. Orario, diciamo, c'è cioè il fuso orario che ci crea qualche problema. Si può fare anche più tardi se volete vedere Australia-Turchia, addirittura alle 6 del mattino, amici, vedete voi.

0: 7.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Questo è davvero un classico senza tempo. Se tu hai una canzone da far ballare, una certezza, una sicurezza, 1977, tiri fuori le Freak degli Chic ed è un gol a porta vuota. Insomma, davvero una canzone che ancora oggi crea grande entusiasmo. È stata una delle hit più belle degli Chic, erano gli anni 70 e questa canzone rimase al numero uno nelle classifiche di mezzo mondo per un sacco di tempo. Abbiamo ascoltato questo pezzo all'interno dell'appuntamento con Unforgettable, quindi l'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza dei nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, orologio vintage con cassa piccolina e squadrata. Vi danno insieme all'orologio anche gli occhiali della stessa linea, quindi se volete acquistare questo bellissimo orologio, una bella promo per voi, dove naturalmente Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina. Vi do il segnale orario, amici, sincronizziamoci. Da 2 minuti e mezzo sono le 13. Ci sentiamo lunedì, ciao.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 0.

0: chiocciola@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia è Felice. Logico.
4: Di Nadia è Felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Carlo, voglio la cucina nuova.
9: Se ci pensiamo.
8: Carlo, voglio il salotto nuovo.
9: Sì, ci pensiamo.
8: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
9: Subito!
10: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
11: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
8: Carlo, andiamo!
12: È lo sport del momento, è il padel.
13: Clodia Piscina e Fitness
12: ha realizzato due campi dedicati al padel.
13: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
14: Clodia Lab.
15: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
13: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
15: 041 49 65 905.
16: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
17: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar e Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: BCS, Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Eccoci, 13:13, qualcuno ci pensa? Molti ci pensano. Buongiorno, ben ritrovati, buon pomeriggio, ben ritrovati in questo che è l'appuntamento del fine settimana con Giulio, che di consueto vi porta fino alle 17, fino alle 5 di questo pomeriggio. Tanta musica, informazione, insomma, l'occasione è assolutamente quella di rimanere insieme per 4 ore. Adesso subito la musica è quella di Brash, si intitola Umore Marea.

0: Come sa da anni 80 questa canzone? Diciamo che gli anni 80 in realtà non ci hanno mai abbandonati del tutto musicalmente parlando. 13:20, buon pomeriggio, buon divertimento. Un sacco di gente che in questo fine settimana ha deciso di raggiungere, giustamente peraltro, la spiaggia di Sottomarina Isola Verde, quindi divertitevi, continuate a seguirci, vi terremo compagnia con i nostri grandi successi, tra questi anche la novità firmata da Alex Warren, il titolo è Passenger.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: E questo era l'appuntamento da dedicare agli Out Now, quel che di nuovo esce sul mercato e che prepotentemente poi entra nella nostra programmazione quotidiana in collaborazione, è giusto ricordarlo, con Planet Bike. Planet Bike che vi aspetta tutti quanti, arriva la primavera e sbocciano anche le novità da Planet Bike. Ci sono bici uniche, speciali, assolutamente da avere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motore più potente, l'autonomia che è salita fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi le bici che sono a cinghia, così eviterete problemi con la catena, e poi tantissimi altri nuovi modelli. Stefano ed il suo staff vi aspettano per provarle ed il prezzo sarà sempre super accessibile. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Arriva la primavera e arrivano anche le novità da Planet Bike.
1: Mangiare.
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta
10: Scuola di Musica.
9: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Sorry, what is Baccaro?
12: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
11: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
12: È il Cicchetto.

0: pacchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Porno, questa ricorda una vecchia canzone che si chiamava Pop Porno, una cosa che ritorna ogni volta che lo sento. 13:33, buon pomeriggio, buon divertimento e anche buon pranzo, perché insomma immagino che più di qualcuno sia impegnato in questa dolce evenienza. Va bene, buon lavoro a chi sta lavorando in cucina, è un momento importante. E allora, buona giornata a tutti voi, continuate a seguirci. Anox con Camminando Camminando, questa è stata una delle canzoni decisamente tra le più eleganti per quanto riguarda l'Ox, correva l'anno 99, chiudeva il millennio proprio con questa cosa. Subito dopo invece Lev Marlin, l'anno è lo stesso, però il titolo cambia ed è Unforgivable Sinner.

0: Bella, bellissima musica in quello che è lo spazio da dedicare agli anni 80, 90 e 2000 in collaborazione in questo passaggio con Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto garantito. Ecco alcune promozioni: macchina più Montalatte da 129 euro il prezzo iniziale, si finisce con il pagare 79 euro, poi macchina più Holder Porta Capsule da 129 a 79 euro, macchina più 100 capsule da 129 euro a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Claudio.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

che sicuramente farà, ci terrà compagnia per tutto quanto questa stagione calda dell'estate 2026. In mezzo ci sono anche i Colors, peraltro, ed è un singolo che ritornerà sicuramente ad essere proposto in questo nostro appuntamento insieme del sabato pomeriggio. E allora buon pomeriggio e buon lavoro se insomma siete impegnati, continuate ad esserlo da questa mattina. Una assolutamente un augurio di un buon weekend all'insegna di tanti affari, chiaramente, e di la possibilità di trascorrere questa giornata di lavoro in un po' in serenità, almeno questo. Jaco Smith con Cool Kids.

E questo è Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar, il singolo che ci sta tenendo compagnia in questa settimana. C'è una notizia che riguarda l'amministrazione americana che si sta preoccupando molto, devo dire, in questo periodo, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Anthropic infatti ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli di A più potenti, che si chiamano Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi ad una direttiva del governo americano che cita la sicurezza nazionale a soli 3 giorni del loro lancio commerciale. Washington ha ordinato, in base alla normativa sul controllo delle esportazioni, che secondo me è una scusa, che l'accesso a questi modelli sia interrotto per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti, inclusi i dipendenti stranieri di Anthropic, in base a questo a quanto riferito dalla startup del IA, ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità. Anthropic ha dovuto dunque annunciare lo stop. Questo è è chiaro che questa è una preoccupazione, non è una preoccupazione, è un modo per voler assolutamente, come capita ultimamente spesso per quanto riguarda le decisioni di Donald Trump, mantenere le

Parliamo di Unforgettable e parliamo di falegnameria Padoan, che insieme a Stile Design colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni

0: esterni per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Yes, da 4 minuti sono le 14.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
5: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
6: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
6: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
6: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
6: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
6: Dove sogni diventano realtà.
7: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Una città, Chioggia, una radio, BCS, Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Calvin Harris, One Kiss. La voce è quella inconfondibile di Dua Lipa, che quando si tratta di fare delle cose sciccose, di cose che potrebbero far tendenza, è sempre pronta, prontissima ad affrontare quello che è il, insomma, le varie evenienze, insomma, tra la sua musica e quella di altri riesce sempre ad entrare in classifica. Brava brava, buon pomeriggio. Tra un po' parleremo di sicurezza sottomarina con alcune decisioni che sono faranno parte naturalmente di questa stagione calda 2026. Ne parleremo tra un po'. Adesso Tame Impala.

Allora, si parla di zone rosse a Sottomarina, tornano le zone rosse infatti sul litorale clodiense, il provvedimento disposto dal prefetto di Venezia, Darko Pellos, con un apposito decreto entrerà ufficialmente in vigore da quest'oggi, sabato 13 giugno, e resterà attivo fino a domenica 23 agosto. L'obiettivo cardine del decreto, lo ricordiamo, è quello di garantire sia alla collettività locale sia ai turisti la piena e serena fruizione degli spazi pubblici in condizioni di assoluta sicurezza. Per farlo il prefetto ha predisposto un deciso rafforzamento in loco delle forze di polizia e della polizia locale, che intensificheranno i controlli nelle aree più sensibili.

0: Radio BCS. Primissima.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice. Logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: la voce è quella di Mara Sattei. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Giulio Merlini. Con me il pomeriggio del sabato si apre con tante cose belle musicalmente parlando, e poi chiaramente l'occasione è quella di tenervi buona compagnia anche con Lady Gaga. Questo è un singolo del 2010, un ricordo che possiamo riascoltare grazie a Simply the Best. Abbiamo, titolo è Alejandro, questo era il successo della la hit del 2010 per quanto riguarda una Lady Gaga decisamente molto diversa rispetto a quella che conosciamo adesso, anche fisicamente parlando. Robbie Williams poi a chiudere questa parentesi da dedicare agli anni 2000 in Simply the Best. La canzone è dolcissima, devo dire, è bello anche il video che accompagna questo singolo, anche un po' malinconico. Si intitola Eternity.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: Robbie Williams, Eternity. Robbie Williams con ben 25 anni in meno, lui che insomma si tiene sempre bene, devo dire, eh? Diciamo che all'inizio della sua carriera non ha rinunciato a non si è fatto mancare nulla per quanto riguarda schifezze, però insomma con il tempo ha capito che insomma, forse valeva la pena di mantenersi in forma e lasciar perdere varie sostanze e cose di questo tipo, e a questo punto ce lo ritroviamo un po' con i capelli grigi, però sicuramente sempre molto in forma. Bravo, e l'abbiamo ritrovato anche in quello che è lo spazio da dedicare alla musica degli anni 2000 in Simply the Best, in collaborazione, giusto ricordarlo, con Carrozzeria Biasion. Nessun vincolo assicurativo, polizza stipulato con il vostro assicuratore può costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto in centri, in carrozzerie convenzionate. Siete liberi di scegliere, e siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Non vi deve essere nessuna problematica né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali varie che eventualmente vi comunicasse. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasione. Ebbene sì, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi che vanno dalla carrozzeria, ma questo è ovvio, ma poi c'è anche il gommista, il meccanico, il noleggio e poi anche il soccorso stradale, e vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché alla carrozzeria Biasione il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi, qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biasioni in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Grazie alla carrozzeria Biasioni, sempre un passo più avanti.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: E Cichè

0: elettrici chetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio

Ariana Grande anche lei ci è passata a trovare. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le ultime ore in notizie che insomma si ritrovano in rete. Devo dire che, come spesso accade quasi tutti gli anni per quanto riguarda questa stagione, le notizie che vengono fuori sono o in un periodo in cui molti utilizzano, magari quest'anno con il caro volo probabilmente un po' meno, ma comunque di consueto insomma chi va in vacanza utilizza l'aereo. È uno dei, insomma, dei temi che vengono pubblicati, insomma una delle notizie, tra le notizie sono quelle o che insomma gli aeroplani funzionano male, che non, insomma, che ci sono stati, c'è stato qualche problema, come nel caso questo del Papa che doveva accompagnare l'aereo del Papa che doveva riaccompagnarlo a casa, e poi c'è un'altra notizia che evidentemente insomma può essere pubblicata probabilmente solo in questo periodo, perché hai visto mai, dovete fare il bagno però un po', sempre un po' col chi vive, in realtà insomma fortunatamente dalla nostra parte questi problemi non ce ne sono. In Australia comunque, Australia, non qui, è una donna che è stata attaccata da uno squalo ed è in condizioni critiche, una 35enne è stata gravemente ferita mentre nuotava a circa 30 metri dalla riva di Coogee Beach vicino a Sydney. Ripeto, in Australia, non qui.

0: E quest'ora chiudiamo con In All Doubt. Vi ricordate? A metà degli anni 90, protagonisti anche nella nostra programmazione con Don't Speak.
1: Radio BGS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

hit musicale a livello mondiale, Gwen Stefani insieme a No Doubt. Sì, un bel ricordo che abbiamo rispolverato per l'occasione in collaborazione con Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi dà la svolta per quanto riguarda il vostro look. La tendenza continua ad essere, lo ricordiamo, l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro ancora per regalarvi sempre un'emozione.

0: da un minuto alle 15. Buon pomeriggio e buon weekend.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: info@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.

0: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
1: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
0: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
0: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
6: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
6: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
6: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
6: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
6: Gustati l'estate.
0: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Jumbo City su Radio BCS. Allora, buone notizie per quanto riguarda quello che ad ogni estate diventa un problema, che anche quest'anno ha creato polemiche, cioè quella della convivenza tra la voglia di divertirsi e la possibilità naturalmente anche di ascoltare della musica fuori all'aperto e chiaramente anche la possibilità di invece di riposare, di avere un minimo di tranquillità. E il dialogo istituzionale così vince sui muri contrapposti a pochi giorni dall'emanazione del primo provvedimento restrittivo, l'ordinanza numero 170 del 10 giugno. Il sindaco di Chioggia ha firmato una significativa parziale modifica al testo originario, una decisione nata dal confronto per le vie brevi con le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato locale e con il comitato cittadino. La nuova ordinanza rimodula così gli orari della filodiffusione e introduce un'importante novità: il via libera agli intrattenimenti live di tipo rigorosamente acustico, giudicati compatibili con le caratteristiche del centro storico. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2026. A proposito di compatibilità, beh, adesso siamo compatibili con Lost Frequencies. Bene, sì, li ripeschiamo e li ritroviamo ancora una volta con questa cosa di qualche tempo fa intitolata Reality.

0: Novità, c'è una novità che è firmata da Jungle, si intitola The Wave, l'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Avete voglia di bici elettriche? Allora Planet Bike vi aspetta, arriva la primavera e sbocciano anche le novità da Planet Bike. Sono bici uniche, speciali, assolutamente da avere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motore ancora più potente, l'autonomia che cresce fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi la trasmissione a cinghia e poi tante altre. Nuovi modelli, Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle, il prezzo super accessibile come sempre. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, arriva la primavera e arrivano anche le novità da Planet Bike.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
3: Rooftop.
12: Rooftop.
3: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
3: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Gary Sides con American Girls, ma anche Italian Girls, non sono male, ci mancherebbe. A proposito, buona estate, possiamo dire buona estate? Beh, quest'oggi con il sole che c'è e con le caratteristiche meteorologiche direi proprio di sì, anche se sotto il punto di vista del calendario manca ancora un po'. Comunque, ad ogni modo, buon weekend, divertitevi, buona tinterella e chiaramente continuate a seguirci. L'occasione a questo punto è quella di tenervi compagnia con un paio di canzoni degli anni Ottanta. C'era latte, avete vissuto quel periodo radiofonicamente parlando in discoteca? Beh, allora ricorderete, radiofonicamente parlando, intendo, perché Black non so quanto abbia, non ha funzionato più di tanto in discoteca. Comunque, Wonderful Life, questo era il titolo del suo successo del 1987, seguito poi da una cosa che invece in discoteca ogni tanto si faceva sentire. Lui si chiamava, anzi loro si chiamavano, perché era una serie di fratelli che hanno realizzato un album, erano parecchio paragonati ai Jackson, alla famiglia Jackson, perché anche loro erano, insomma, erano di colore, facevano musica fra di loro, erano, credo fossero 4 o 5, proprio come i Jackson, e avevano, si assomigliavano parecchio, devo dire, anche se poi in realtà, insomma, poi i risultati a livello di vendite non sono stati paragonabili, insomma. Comunque, The Barge, Rhythm of the Night, All the Barge era il cantante, insomma il leader della famiglia. Rhythm of the Night era il titolo della canzone, per l'appunto, che ricorderete, in quel periodo 1985, grande successo che ritorna in questo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best.

0: The Barge e i suoi fratelli. Rhythm of the Night, The Barge su Radio BCS in quello che era lo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best. Collaborazione con Super Coffee Shop, che voglio salutare. Colazione come a casa, come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e il gusto che è assolutamente garantito. Vediamo alcune promozioni speciali. Dunque, macchina più holder capsule più montalatte, il valore di 154 euro. Voi avrete l'opportunità di averla a casa vostra a 99 euro. E poi ancora un pacco di caffè macchina più un pacco di caffè, o un pacco di caffè più la macchina, invece di 99 euro li pagherete 59 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina. Facile da trovare. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
10: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
12: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app.

Imagine Dragons, anche questo bel ricordo, devo dire. Buon pomeriggio, ben ritrovati, questa è Radio BCS, io sono Giulio. C'è una notizia che mi ha incuriosito, che riguarda la Svizzera, che voi sapete che insomma com'è politicamente ed economicamente, hanno sempre delle idee un po' particolari. E in questo caso il futuro demografico ed economico di quel paese è in un referendum. Ebbene sì, i cittadini sono chiamati domani a una decisione storica, a stabilire un tetto di 10 milioni di abitanti per il paese. L'iniziativa sulla sostenibilità è stata promossa dal Partito Sovranista dell'Unione Democratica di Centro e dalle forze di destra. Staremo a vedere quali saranno poi i risultati da questo referendum. Se poi insomma gli svizzeri vorranno rimanere a ranghi ridotti o comunque insomma quelli che sono, né uno di più né uno di meno.

E c'era anche Alfa insieme a Giovanotti e Buonvento. A proposito di Buonvento, naturalmente lo auguriamo a chi in questo fine settimana ha deciso giustamente di prendere la propria bella, la propria barca e uscire per il mare. Allora, chiaramente Buonvento. Oggi, che peraltro è la festa di Sant'Antonio, quindi patrone di Padova e naturalmente patrone di tutti coloro che amano questo santo. Gli auguri, è chiaro, va anche a coloro che si chiamassero Antonio o Antonia e tutti, naturalmente, tutti i nomi che hanno a che fare con Antonio. Coldplay con noi.

0: Comprense questa quest'ora in Unforgettable, abbiamo la possibilità di ritrovarla insieme alla sua formazione, ovvero sia Revolution, 1984, When Doves Cry.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Bello ritrovare Prince con i suoi Revolution, bellissimo, e bello anche ricordare quello che è lo sponsor di questo passaggio, ovvero sia Falegnameria Padoana Stile Design, che vi rinnova la vostra casa con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoana Stile Design vi aspetta nel loro showroom, quello di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Vai che apriamo la quarta ora, sono le 16:03.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
5: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.

0: garanzia.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Pizzeria Da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
8: La migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allora, vediamo se riesco a darvi delle indicazioni abbastanza precise per quanto riguarda il meteo di domani, che uno presuppone sia assolutamente perfetto. Si presuppone, secondo Trabimeteo, questo che insomma di solito ci vede, però può darsi anche che ci vede lungo, ma speriamo che si sbagli. Dice cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi. No, dai, non è così. No, cioè, così è scritto. E per l'intera giornata non sono previste piogge, ci mancherebbe. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28 gradi, neanche male, ma insomma è la minima di 21. I venti, abbiamo parlato di chi uscirà in barca, dunque i venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord-est, al pomeriggio moderati e proverranno da sud-est. Mare poco mosso, nessuna allerta meteo presente, quindi sarà una meravigliosa domenica da vivere intensamente al mare, in spiaggia. Poi a Chioggia ci sono anche, c'è la festa dei Santi Padroni, peraltro, anche a Chioggia. E magari ne parleremo nel corso di quel che è il tempo che ci rimane da vivere insieme per questo sabato insieme. Poi io domani vi aspetto comunque a partire dalle 9. Adesso Another.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia. Yes, we're playing,
1: the hits. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Proprio lei, mentre London Beats ci aspettano con I've Been Thinking About You ad aprire questo spazio da dedicare agli anni 90 in Simply the Best, a chiudere invece Bon Jovi con Blaze of Glory.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

Days of Glory. Bon Jovi, Aaron Bon Jovi e naturalmente il cantante John Bon Jovi, che con il tempo è, insomma, si è fatto meno cattivo e ha cambiato anche in qualche occasione, ha indossato i panni anche dell'attore, insomma, anche con, devo dire, con delle performance abbastanza premiate, abbastanza fortunate. Bene così, parliamo di Roberto Gomme. A questo punto, attenzione, dal 15 aprile è scattata l'obbligatorietà delle gomme estive. Certo che sì, prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui. Con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire nuove promozioni controllate sui controlli completi, manutenzione e offerte su italiani cariche dell'aria condizionata, che adesso non so se può funzionare. Non aspettate l'ultimo momento, è importante. Roberto Gomme vi aspetta in Viale Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria Biasion. Quindi lo potete trovare tranquillamente. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.

0: Legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Tic, tic.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
3: Tic, tic.
2: Radio BCS.
5: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti.

Fanatic. Funzionerà anche questo, sono certo, nell'estate 2026. C'è una notizia, un'ultima ora che riguarda, un'ultima ora, non è proprio un'ultima ora, comunque è una notizia che è stata pubblicata quest'oggi in rete, che riguarda una fusione ed è un'acquisizione, meglio, via libera a Paramount sull'acquisizione di Warner Bros. C'è l'ok dell'antitrust. È un'operazione da 111 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Giustizia dice la fusione favorirà la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento. E quando si parla di intrattenimento e di media, Donald Trump c'è sempre, è un prezzemolino, secondo me qui c'è anche la sua zampetta. Va bene, abbiamo Emma ora. Scusa se ancora

A questo punto ricordare che il nostro appuntamento di domani a partire dalle 9 è importante, rivivremo quello che è la domenica relativa alla buona musica e all'informazione. Io naturalmente vi aspetto, mentre tra un po' vi lascerò nella sapiente a mani di Monica Laurenti. Nel frattempo, Carol G insieme a Manu Chao, che non può

0: Carol G e Manu Chao. Manu Chao d'estate, come il calcio, sì, maccheroni, come si diceva, è sempre puntuale, insomma, ci sta bene come sound, come musica, ci sta tutto. Sean Paul, 2003, Get Busy, il titolo è questo, lo ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: A questo punto ricordiamo lo sponsor che sì, ci ha offerto l'ascolto ed è la gioielleria Ballarin, che salutiamo, la gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che sì, che vi svolta il look, certo che sì, la tendenza, lo ricordiamo, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi sempre un'emozione. Vi saluto, vi auguro una buona serata, divertitevi. Ci si ritrova, come ho già detto, domattina a partire dalle 9 per il buongiorno. Puntualissimi, sono le 17. Ciao, domani, ciao da Giulio Merlini.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio.

0: il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
1: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
4: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
15: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
15: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
15: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
16: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
14: Con Take and Drive vinci sempre tu!
16: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
17: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

ragazze che escono con le altre ragazze. Cosa diceva Clara? Bella questa canzone, veramente. Le ragazze di Clara con San Giovanni. Ma che bel sabato di sole, mamma mia. Peccato oggi lavorare, peccato veramente. È una giornata meravigliosa, una bella temperatura, fa caldino. Però non esagerato, quindi buon sole, buon mare naturalmente a chi ci segue dalla spiaggia di Sottomarine, non solo, dintorni, Isola Verde, Rosolina Mare, perché ci seguono anche là e poi insomma anche in altre parti, perché naturalmente BCS ha un'app che ve la potete scaricare gratuitamente, sistema iOS ed Android, così ci potete portare sempre con voi dove volete, quando volete. Ben ritrovati naturalmente, buon weekend, 13 di giugno 2026, le 5 passate da 12 minuti, ci sono io, ben ritrovati, buon pomeriggio, Monica Laurenti, buon sabato, buon lavoro, un po' di musica dance, sentite un po' cosa vi faccio sentire.

0: domani la Svizzera è chiamata al voto. Leggevo in questo momento, mentre molti paesi avanzati lottano per arginare il declino demografico, in Svizzera si vota sul referendum per limitare la popolazione. Chiedere di limitare la popolazione a residente permanente nel nostro paese, cioè la Svizzera, stabilendo che non possa superare i 10 milioni di abitanti prima del 2050. L'iniziativa è stata promossa dal Partito Sovranista dell'Unione Democratica di Centro e dalle forze di destra, quindi il futuro demografico ed economico della Svizzera in un referendum. I cittadini sono chiamati domani a una decisione storica, stabilire un tetto di 10 milioni di abitanti per il paese. L'iniziativa sulla sostenibilità è stata promossa dal Partito Sovranista dell'Unione Democratica di Centro e dalle forze di destra. Ecco, come dicevo poco fa, ci sono certi paesi che lottano appunto per arginare il declino demografico. Ci sono paesi dove la gente naturalmente lascia magari quel tal paese per spostarsi in altri posti. La Svizzera invece dice basta, 10 milioni di abitanti, di più no, non ne vogliamo. Quindi domani si va a votare per questa cosa. Avete capito? Incredibile ma vero. Va bene, vi parlo di Planet Bike, bici uniche, speciali assolutamente da avere. Da Planet Bike trovate veramente delle proposte incredibili per quanto riguarda le bici elettriche, con il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e le bici a cinghia, così non cade la catena. Passate da Planet Bike, a Stefano e il suo staff vi faranno vedere queste belle novità in fatto di e-bike. Viale Mediterraneo Sottomarina, noi invece vi facciamo sentire la nuova canzone di Taylor Swift, si chiama I Knew It, I Knew.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare

iniziata ieri fino al 20 di giugno. Torna la tradizionale sagra di Sant'Antonio a Pellestrina, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio Pellestrina. 9 giorni di appuntamenti tra celebrazioni religiose, musica dal vivo, sport, teatro e gastronomia nel parco dietro la chiesa di Sant'Antonio. Nel sestiere Scarpa, protagonista della manifestazione, sarà lo stand gastronomico aperto già da ieri, 12, 13, 14, 19, 20 giugno, con i piatti di pesce tipici isolani e servizio anche da asporto. Dal 13, quindi da oggi al 20 giugno, sarà inoltre presente il piccolo Luna Park. Poi naturalmente questa mattina c'è stata la messa e dalle 19:30 apertura dello stand gastronomico, alle 21 serata con DJ anni 90, mentre domani sera alle 21 concerto dell'Aurora Wind Band. Mentre lunedì 15 giugno alle 21 serata dedicata agli astrofili, con l'incontro in fondo Siamo solo pezzi di stelle che parlano di stelle, e poi altri appuntamenti naturalmente nel corso dei prossimi giorni. Quindi se vi trovate dalle parti di Pellestrina, magari avete la barca, fermatevi a mangiare qualcosa appunto alla sagra di Sant'Antonio e poi ritornate a casa già belli con la pancia piena. Ecco qua, mettiamo in mezzo.

0: Dal Da Vinci, che ha fatto anche la canzone nuova. Noi abbiamo invece risentito questa Per Sempre Sì, che piace sempre molto. È tempo di Unforgettable, a pochi minuti dalle 18. Era il 1983, una band che piace a tutti, gli U2 con New Year's Day.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1983 con gli U2, questa è New Year's Day. Unforgettable con Falegnameria Padone Stile Design, che si trova in strada Madonna Marina Sottomarina, quindi rinnovate la vostra casa con le porte di design in vetro alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E perché non mettere in sicurezza la vostra casa con i portoncini blindati e con la detrazione del 50%? Approfittatene. Ora esatta 18 e un minuto, buon weekend.
1: Centro Veneto Energie,
2: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
1: adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Carlo, voglio la cucina nuova.
6: Se ci pensiamo.
5: Carlo, voglio il salotto nuovo.
6: Sì, ci pensiamo.
5: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
6: Subito.
7: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
5: Carlo, andiamo!
9: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
10: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
9: inferriate, ringhiere,
10: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
9: portoni scorrevoli industriali,
10: strutture per parcheggi coperti modulari,
9: strutture e macchinari inox per littica,
10: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
10: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
13: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

In Australia non ci metterei neanche un piedino, nell'oceano, là vai in spiaggia e il bagno non lo farei mai, assolutamente. Dico questo perché leggevo in questo momento, lo

il bagno, no, non lo so, dico io. Ed è successo nelle acque di Coogee Beach, una delle spiagge più conosciute di Sydney, dove una donna di 35 anni è stata gravemente ferita dall'attacco di uno squalo bianco lungo circa 3,5 metri. Aiuto. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava nuotando insieme a due amici a circa 30 metri dalla riva. Addirittura la vittima ha riportato profonde ferite alle gambe, alle braccia ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni veramente critiche. Provvidenziale si è rivelato l'intervento del bagnino, che si trovava nelle vicinanze sulla propria tavola da paddleboard. L'uomo è stato il primo a raggiungere la donna. Ecco, io quando leggo queste notizie vi dico: ma se sapete che ci sono gli squali, perché andate in acqua magari anche a 30 metri addirittura dalla riva? Quindi magari uno dice: vabbè, faccio il bagno, sto qui vicino a riva e speriamo mi vada bene. Poi addirittura con tanto di cartello con pericolo squali, e quindi io penso che in qualche modo magari queste persone se la cercano, perché questi squali poi ti si avvicinano e ti mangiano. Aiuto, aiuto.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply

0: 80.
1: Sempre The Best 80, tra poco sentiremo Big in Japan degli Alphaville, subito dopo Fresh di Cool and the Gang con Carrozzeria Biasion, che ancora una volta vi offre Simply the Best anni 80. Carrozzeria Biasion che ricorda a tutti quanti voi, in caso di incidente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, naturalmente dove portare a riparare la vostra auto, naturalmente da Biasion. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion è sempre un passo avanti, lo trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Inoltre ricordiamo un'altra cosa molto importante: se la vostra auto vi lascia a piedi, avete bisogno del servizio di soccorso stradale, contattate Carrozzeria Biasion, il servizio naturalmente gratuito se poi l'auto viene riparata in sede.
0: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Qualcosa di nuovo?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Michael.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.

che bello, che bello viaggiare, assolutamente sì. Ma adesso parliamo anche di Formula 1, perché questa volta non arriva la pole position per Antonelli, terzo, ma per il settimo gran premio di fila c'è una Mercedes in pole ed è George Russell che svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel Gran Premio di Spagna, tempo di 1.14.6.79 per il britannico, che precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Leclerc, che rovina un buon giro finendo fuori in Q3 il monegasco, che aveva preso il muro anche pochi giri fa nel Principato, partirà dalla decima casella. Quindi in prima fila la Mercedes, che si conferma ingiocabile in qualifica con 7 pole in 7 gare, ma questa volta deve sudarsela più del previsto. Infatti George Russell scatterà davanti a tutti con il tempo di 1.14.6.79, come si diceva poco fa, ma Lewis Hamilton sfiora l'impresa e cede lo scettro per soli 64 millesimi, pagando il suo distacco nel primo settore e sognando nel tratto.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Ma che dolce questa canzone, momento tranquillo tranquillo per tutti gli amanti della musica soft. Cristina Aguilera, questo è Beautiful, l'Unforgettable delle 19 con Gioielleria Ballarina, che propone i nuovi orologi Daniel Wellington sia per lui che per lei, quindi orologi belli vintage con cassa piccola e squadrata. Naturalmente ricordiamo che acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Passate da Gioielleria Ballarina, che trovate come sempre in Viale Padova sotto Marina. Buon weekend, sabato 13 giugno, sono le 19.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Sì! Well, I found a
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine.

0: Avanguardia, specializzata Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina. 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Beautiful.
1: Every breath that you take, every word that you say, is still beautiful.
0: 8 minuti passati dalle 19 di sabato 13 di giugno. Ancora buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio. C'è Shakira.

Grande festa a Padova oggi, perché oggi è per tutti i padovani, si celebra Sant'Antonio da Padova, patrono in Veneto anche dei paesi di Badoere, Campo San Piero e Sarmede. È grandissima ovviamente la devozione popolare per questo santo umile. A volte si dice vado a Padova, vado al santo, nella Basilica del Santo. E, era considerato santo già in vita per le miracolose risoluzioni di casi, molto spesso legati a

mondo nudi si muore, una delle sue frasi più celebri arrivate fino a noi. L'arca di marmo in Basilica Padova, nella quale fu deposto alla sua morte il 13 giugno del 1231, è meta naturalmente di continuo pellegrinaggio, quindi festa Padova. Naturalmente si celebra questa ricorrenza, questa morte di un santo veramente, e quindi anche domani, ad esempio domenica 14 giugno, la festa del patrono in Prato della Valle. La piazza simbolo di Padova si trasforma nel cuore pulsante dei festeggiamenti antoniani con la tradizionale mostra Mercato Padova festeggia il santo 2026,

0: diciamo così, intenso, quando entri c'è un'energia, un'atmosfera veramente molto, ma molto particolare per quanto riguarda Sant'Antonio. Da Padova, che appunto fu deposto alla sua morte appunto nella Basilica a Padova, come dicevo poco fa, il 13 giugno del 1231. Mamma mia, quanti anni sono passati. Allora, c'è Out Now, Dito nella Piaga, Businessman, la nuova canzone di Dito nella Piaga di Che Fastidio con Planet Bike, dove naturalmente trovate delle bici uniche, speciali, assolutamente da avere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenate, le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano da Planet Bike. Stefano e il suo staff naturalmente si trovano in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
18: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
16: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sentito anche Zerba con la sua It Is No Love. 19:30, si viene su dalla spiaggia, ci si ferma al bar per l'aperitivo con gli amici, questa è l'ora giusta e l'ora ideale per un buon aperitivo in compagnia, un po' di patatine, un po' di olive, un tramezzino, due, tre, un tramezzino, uno tira l'altro sicuramente. Buon momento a Aperitif Time, Radio BCS, buon tardo pomeriggio, buon weekend. Siamo arrivati a Simply the Best, dedicato agli anni 2000, Wonders Never Cisa, Morciba, subito dopo Sia con

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Dai, assaggia questa.
8: L'adoro.
7: E questa?
8: Divina.
7: Ma quanto sei golosa.
8: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
7: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin.
8: L'adoro.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
0: Radio BCS.
11: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Tic, tic, wow.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Tic, tic, wow.
0: Radio BCS.
11: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci

Io a questo punto vi saluto, vi lascio con God Done Well da Loco Loco. Naturalmente vi auguro una buona serata, divertitevi questa sera, un bellissimo sabato sera da vivere assolutamente all'aperto, è una bella serata, divertitevi. Da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e